0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
1: Ma di chi siete? Da chi siete stati svegliati questo mattino? Ma chi è che vi ha dato la sveglia questa mattina? Biri biri biri va? Il nostro Stefano, Stefanuccio, Stefano Licchio, che questa mattina ha dato il buongiorno a tutti quanti voi, non vi preoccupate. Maria Rita, tutto a posto, torna presto. E adesso invece ecco Lili. Tutti quanti a dire chi ci sarà, ci sono io. Tranquilli che ci sono io anche quest'oggi fino alle 13 con voi, a raccontarci un po' di cose, a parlare, a chiacchierare, ad ascoltare buona musica, perché voi lo sapete che Radio Selene vi porta avanti e indietro nel tempo con la musica più bella, con i grandi classici, magari quelli che non ascoltate da un sacco di tempo e che provate un'emozione immensa nel riascoltarli. Permettetemi di salutare anche colui che si trova dall'altra parte, presente puntuale come sempre, il nostro Silvio Tempesta. Voi ci siete tutti? C'è ancora spazio? Dai, su ritardatari, venite con noi. Intanto iniziamo subito, quando dico i grandi classici quest'oggi, iniziamo così.
0: Questa è

che tutti coloro che si trovano al nord per studio, lavoro o altro, insomma, si stanno preparando per tornare nei propri paesi, dai propri cari. Che bella che è questa canzone, una vera cartolina. Eccoci qui, pronti a farci la nostra bella camminata, la nostra passeggiata. Attenzione, perché oggi parleremo proprio di cammini, di passeggiate nella nostra meravigliosa terra. Intanto, The Jungle.

Giuliano Palma in The Blue Beaters. Ora lo sai, no, ancora non lo sapete, ma ne parliamo subito, immediatamente. Di cosa parliamo? Parliamo insomma di questo periodo, no? Ma anche di questo venerdì, perché insomma molti si preparano al fine settimana e pensano che fare, dove andare. In realtà questo è proprio il periodo giusto per fare i classici cammini, no? Queste belle passeggiate nella natura, in questi sentieri incontaminati che raccontano della nostra terra, della nostra Puglia, che è meravigliosa. E questo è sicuramente il periodo giusto per poterlo fare, perché insomma, voglio dire, provate un po' ad immaginare di fare dei cammini luglio-agosto, quando abbiamo 40 e passa gradi, e lì diventa veramente molto difficile. Dopo insomma i 10 minuti uno va in affanno, invece questo è il periodo giusto. E leggevo proprio ci sono dei cammini bellissimi da fare in questo periodo nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, quindi siamo proprio giù nel Salento, perché tornano le escursioni gratuite guidate di Esplorando, che è un percorso da fare tra dune, canneti, bacini costieri, Pineta, Tramonti Mozzafiato, tra Torre San Giovanni e Torre Mozza, che sono dei posti fantastici. Lo dico magari a chi non c'è mai stato, perché chi insomma conosce questi posti sa perfettamente di cosa sto parlando. Ebbene, questo percorso è bellissimo, perché in realtà non è solo la classica passeggiata, ma è sicuramente un modo per riscoprire il nostro territorio e farlo lentamente, ascoltandolo davvero. Ecco, in questo caso chiedo aiuto anche a voi altri, no? Perché insomma io questi posti li conosco, essendo comunque del luogo, del posto, però mi piacerebbe conoscerne anche altri. Quindi la nostra Puglia è immensa, bellissima ovunque, dappertutto. E allora voi mi dovete fare da ciceroni quest'oggi. Ditemi un luogo della Puglia dove andare a fare una passeggiata, magari quando si ha bisogno di ritrovarsi, di stare bene, di rilassarsi davvero, e fatelo a partire da questo momento al 347 7272274. E dai che siete

0: me.
1: Fulminacci con il suo nuovo singolo, mentre noi adesso quest'oggi sto chiedendo aiuto a voi di farci sapere, scoprire luoghi, posti, pinete, sentieri dove potersi fare una bella passeggiata e ritrovarsi.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

bella bella ritrovare questa canzone di Antonello Venditti con Amici Mai. E mentre noi oggi stiamo parlando di passeggiate, di camini, di pinete, di boschi, di mare, di spiagge, di dune, e quindi queste passeggiate proprio all'insegna del benessere, leggo purtroppo che proprio poco fa a Francavilla Fontana, quindi siamo in provincia di Brindisi, un incendio si è sviluppato nel centro della ditta Monteco, dove tra l'altro avviene anche lo stoccaggio dei rifiuti dell'Aro nel comune di Francavilla Fontana. Lo stabilimento, lo dico, è situato sulla strada provinciale per San Vito dei Normanni e c'è questa colonna di fumo nera che è visibile nel raggio di chilometri, quindi prudenza per tutti quanti voi che siete alla guida della vostra automobile. Stando alle prime informazioni, il rogo ha interessato dei rifiuti di plastica. Sul posto sono già giunti e stanno operando i vigili del fuoco, da chiarire al momento l'origine anche della combustione. Quindi mi raccomando, molta molta prudenza, soprattutto a chi sta guidando in questo momento. Speriamo che non ci sia vento, perché non si allarghi tantissimo, anche se Jovanotti e Alfa ci cantano buon vento per augurare buona giornata a tutti quanti.

Everything, e adesso attenzione perché sta per arrivare tra l'altro una bella novità. Molti di noi li hanno conosciuti proprio grazie all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Parliamo di una bella coppia che in realtà non è solo una coppia artistica ma anche coppia nella vita. Pensate che da ben 10 anni che stanno insieme, quindi erano proprio ragazzini e tra l'altro hanno tirato fuori un album decisamente bello con un titolo molto particolare, Luna di Miele. Stiamo parlando di Maria Antonietta e Colombre. Pensate che le loro canzoni praticamente sono nate, che ne so, da tipo bigliettini scritti qua e là negli anni, cioè addirittura anche di ricordi legati a loro circa 10 anni fa. Li abbiamo conosciuti a Sanremo, li stiamo apprezzando, sono tornati con un nuovo singolo che tra l'altro è novità qui su Radio Selene con Senza Vestiti, Maria Antonietta e Colombre. Con gli

0: disco.
1: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Siamo qui, ci siamo, vi stiamo accompagnando anche in questo venerdì 5 di giugno. Questa è Radio Selene, io sono Elia D'Arpa, la nostra musica che continua ora con Naked and Circa Waves.

di attacchi di panico, ansia, la sindrome di Tourette. È stato costretto a rimanere fermo per un po', circa un paio d'anni. Tornato 2026, la sua rinascita, questa tournée mondiale che lo sto portando in lungo, in largo, in giro per il mondo. Ebbene, voglio anche ricordare che sarà in Italia proprio questo mese, esattamente il 17 di giugno, e sarà la fiera Milano Live di Ro. Quindi chi avrà la possibilità di andare a vederlo sarà sicuramente, insomma, un concerto unico, perché lui è veramente una bellissima

noi ad accompagnare tutti quanti voi, ad augurarvi buona giornata insieme a noi. Su Radio Selene ci sono anche i vostri saluti e i vostri auguri. C'è Lucia da Trani che vuole fare un augurio di vero cuore per Marika e Mario. Ce l'hanno fatta, hanno acquistato la loro prima casa, quindi auguroni anche da parte nostra.

Claudio Baglioni, che praticamente ci ha fatto stare un po' con il fiato sospeso, no? Perché lo sapete, insomma, una brutta polmonite lo ha bloccato. È in fase di guarigione, fortunatamente, però insomma ha dovuto interrompere al momento quella che doveva essere una grande tournée, anche di addio, così come aveva detto lui, ma il tutto è stato rimandato al prossimo anno, quindi speriamo bene. Grazie Claudio per tutte le emozioni che ci ha regalato, che continua a regalarci, a lui una prontissima guarigione. Tornando invece a noi, oggi stiamo parlando insomma di chi ama fare trekking, di chi ama fare delle belle lunghe passeggiate proprio a contatto con la natura. Quindi vi sto chiedendo di farci un po' da ciceroni, raccontarci quei posti, quei luoghi meravigliosi che voi visitate quando avete bisogno proprio di ritrovarvi. Io ne ho trovati alcuni, quindi qualche consiglio lo do anch'io. Ad esempio, tra i vari cammini, sicuramente quello più conosciuto è proprio il Cammino del Salento, che parte da Lecce, attraversa Otranto, Santa Maria di Leuca e Gallipoli, tra mare, muretti a secco, ulivi, paesini meravigliosi, perfetto insomma per chi ama il Salento. Ma c'è anche via la Francigena del Sud, così chiamata, che è l'antico percorso, pensate, dei pellegrini diretti verso la Terra Santa. Ebbene, attraversa la Puglia da nord a sud, passando per Monte Sant'Angelo, Bari, Brindisi e Santa Maria di Leuca. È veramente un viaggio spirituale e storico. Ma c'è anche il Cammino Materano, ne avevate mai sentito parlare? Ve lo dico io, è un bellissimo percorso che collega la Puglia a Matera e ci sono più varianti. Si può andare da Bari, da Brindisi e da Gravina, tra Gravine, masserie e paesaggi quasi cinematografici. Poi c'è la Rotta dei Due Mari, che è un cammino affascinante che unisce il Mar Ionio e l'Adriatico, quindi dal cuore del Salento fino a Otranto, attraversando piccoli borghi e campagne silenziose. C'è anche il Cammino dell'Alta Murgia, ideale per chi ama la natura selvaggia, tra Jazzi, Pietra Bianca, distese immense, silenzi spettacolari. È perfetto proprio in questo periodo, ma anche in autunno. Voi ne avete altri? 347-7272-274. Oh, mamma mia, che pezzone che ha tirato fuori Fred De Palma insieme alla Nitta, che da poco ha collaborato anche con la grande Shakira, qui anche con Amy Skilla.

Caro Chico, Fred De Palma e Anitta insieme a Demi Schilla. Si continua a parlare di cammini e c'è un cammino che pochi conoscono, si chiama Cammino di Don Tonino Bello ed è un percorso emozionante dedicato proprio al Vescovo della Pace. Parte da Alessano fino a Santa Maria di Leuca. È un cammino molto spirituale, intimo, pieno di riflessione.

0: insieme al suo gruppo, quindi dei giornalisti con Felicità Puttana. E adesso che facciamo noi? Andiamo a consegnare un bel bidet. Allora dai, venite con me.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Dov'è che siamo? Siamo nella bellissima Molfetta, proprio così. E qui c'è una donna che oggi festeggia il suo compleanno e qualcuno che ha pensato bene, insomma, di fare degli auguri speciali approfittando di noi di Radio Selene, così come potete fare voi tutti quanti. E mi raccomando, spesso ci ritroviamo dei messaggi su WhatsApp. No, la prenotazione va fatta o alla nostra linea diretta o tramite mail. Linea diretta 080 898 1188, mail diretta @radioselene.it. È tutto chiaro? Bene. Adesso cosa succede? Succede che dall'altra parte.
2: Pronto?
0: Pronto, Giovanna?
2: Pronto
0: Giovanna?
2: Chi è?
0: Giovanna, buongiorno. Ma sai che oggi è il tuo compleanno? Ma sai che ti sono arrivati degli auguri e che tu sei con noi in diretta su Radio Selene? Tanti auguri a te. Ciao Giovanna.
2: Sì, grazie mille.
0: Come stai?
2: Giovanna? Sto bene, grazie.
0: Ok, perfetto. Ma sento un accento strano, Giovanna? Di dove sei?
2: Sono straniera, sono romena.
0: Ok, ciao Giovanna. Come si dice buon compleanno nella tua lingua?
2: La mulchen.
0: Allora, Giovanna, facciamo una cosa. Dovresti togliere il viva voce, perché se no... Ecco, brava. Tanto comunque ci senti dal telefono.
2: Okay.
0: Non c'è bisogno. Oh, brava. Mi puoi ripetere, per favore, come si dice tanti auguri? Sì, è chiaro, guarda. Cioè, no, l'ultima parola non ho capito, ma va bene. Va bene così.
2: La mulchen.
0: Perfetto, guarda, facilissimo, semplicissimo. Come dire tanti auguri, perché gli auguri che arrivano per te, cara Giovanna, sono degli auguri speciali fatti con il cuore da tutti i Gigi dello chalet.
2: Tutti i ragazzi Gigi. Grazie mille, sono bravi questi Gigi.
0: Quanti sono? Quanti sono?
2: Sono 1, 2, 3, 4, tutti si chiamano Gigi.
0: Se vuoi ti mandiamo anche il nostro di Gigi Savoni. Intanto ti mando un abbraccio forte, caloroso, l'auguri di una bellissima giornata.
2: Anche a voi, grazie mille.
0: Mua, baci, ciao Giovanna cara, ciao, buona giornata anche a te. Quanti Gigi c'è? Quanti Gigi ci sono in questo chalet? Vabbè, comunque termina così il nostro appuntamento con il bidet che torna nel pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Yeah. Se come me tu hai vissuto negli anni 70-80 non puoi non conoscere Gino Vannelli. Pensate che quando era giovane lui e suo fratello Joe erano praticamente senza soldi a Los Angeles. A un certo punto hanno fatto di tutto per consegnare una demo, ci sono riusciti ed è lì praticamente, insomma, il nome di Gino Vannelli continua oggi ad essere

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: E siamo così

One Republic Runway, per continuare quello che è il nostro appuntamento di questo venerdì 5 di giugno. Preparatevi, no, voglio dire preparatevi, perché arriva lui, il Duca Bianco. Basta così.

2019 era questo l'anno in cui Ligabue tirò fuori questo tirò fuori questa grandissima canzone. Questa è la nostra terza ora insieme e tra poco sarete voi i protagonisti, perché come sempre darò voce ai vostri messaggi. Intanto la nostra musica che continua, ritroviamo Emma Marrone insieme a Arcomi.

ok, ed è ok perché è arrivato anche il vostro momento, perché oggi vi ho chiesto insomma qual è il posto che magari ci potete consigliare o che voi frequentate, no, nel momento in cui magari avete bisogno di ritrovarvi. Però parliamo di sentieri proprio immersi nella natura, e allora voglio salutare Martina che mi scrive da Lecce, dice: io quando ho bisogno di spegnere il mondo vado sulla litoranea tra Otranto e Santa Cesaria, finestrini abbassati, profumo di mare e passeggiata vista scogliera, è lì che torno a respirare. È come dire di no. Leonardo da Taranto: io credo nelle campagne della Valle d'Itria, fra Locorotondo, Martina Franca, Cisternino, Albero Bello, tra uliveti, vigneti, frutteti, muretti a secco, trulli e poi tante prelibatezze dell'enogastronomia. Ci vogliamo mettere dentro le nostre belle friselle, pomodori, melanzane, peperoni, gnummarelli e fegatini, fave e cicoria, buon vino, olio extravergine e tanto altro. Insomma, una delizia per il palato, una carezza per il cuore, patrimonio dell'UNESCO, patrimonio della serenità. Leo, ti ringrazio. Mamma mia, che meraviglia che è questo messaggio. Allora, poi vediamo un po' che dobbiamo anche salutare. Luca da Fasano che dice: per me non c'è posto più terapeutico della Pineta di Ostuni verso Rosa Marina. Cammino piano piano e sento il profumo alla testa che mi si alleggerisce nella mente. È proprio vero. Poi lì ci sono delle calette che io vi consiglio di andare a trovare, che sono bellissime, mentre Anna Rosa per rilassarsi va a fare shopping nei centri commerciali a Molfetta. Beh, anche questo è un modo, insomma, per rilassarsi, per trovare sicuramente dei posti meravigliosi. Vieste Peschici ci consiglia Antonella da Manfredonia, e poi ancora Federica da Bicelli invece sceglie il lungomare di Trani, dice: lo faccio la sera sul tardi, pochissima gente, luci sul porto e il rumore delle onde, ecco, tutto questo mi rimette sicuramente in pace con il mondo. Ce ne sono altri, li leggeremo tra poco, ma intanto torna la nostra musica e la facciamo con Samurai Jack.

Gennaro, per gli amici Jenny, Samurai J, grande canzone che continua ad andare decisamente bene, questa ossessione. Adesso invece voglio portarvi nel 2003, chissà quanti di voi ricorderanno questa canzone di Bryan Adams con All for Love.

0: con Brimful of Asha. Chiudiamo l'argomento con i vostri messaggi. Io ci tengo a salutare Alessio che mi scrive da Leverano in provincia di Lecce. Mi dice: quando ho bisogno di ritrovarmi vado a Porto Selvaggio, scarpe comode, silenzio e il mare che appare all'improvviso tra gli alberi, magia pura. Confermo, conosco perfettamente quel posto, Porto Selvaggio. Vi consiglio veramente di andare a vederlo qualche volta. È praticamente un po' nella zona di Sant'Isidoro, quelle zone lì, quindi siamo come sempre nel Salento, quindi sempre a Nardò. Bellissimo, così come bellissimo anche il posto che ci viene consigliato da Lorenzo, che è di Bisceglie, e dice: bello anche San Pietro in Bevagna, e tra l'altro con spazio fenicotteri spettacolare. E a proposito di fenicotteri, ci tengo invece a consigliarvi anche la riserva naturale Salina dei Monaci a Torre Colimena. Siamo in Marina di Manduria ed è un posto veramente spettacolare, tra natura, uccelli migratori, quindi anche fenicotteri, spiaggia immensa, mare cristallino. Bello. Oggi scopriamo sempre di più della nostra Puglia, lo facciamo grazie anche alla nostra Angela da Turi. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Selena, io invece mi rilasso quando vado via di casa, va tutto bene. Poi la nostra Puglia è bellissima.
0: Vero.
1: Vuoi mettere da stare in casa ed uscire fuori, guardare le nostre campagne, masserie, mari, monti,
0: certo,
1: abbiamo
0: certo
1: tutto. L'importante è stare a casa.
0: Guarda Angela, mi trovi assolutamente d'accordo con te, perché la Puglia è bella, ma bella bella veramente tutta. L'unica cosa che io chiedo a tutti quanti noi, soprattutto noi che ci viviamo, consiglio anche ai turisti, ma soprattutto in modo particolare a noi, cerchiamo di essere più civili e di rispettare questo bene immenso e prezioso, questi tesori che abbiamo.

Paola, Paola Iezzi ha finito di collaborare con la sorellina Chiara? No, no, assolutamente, solo che ogni tanto poi loro decidono praticamente di fare delle cose da soliste, in questo caso Paola che sta andando benissimo. E adesso, a proposito di grande musica, di grandi artiste, novità con Elisa.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non so voi, ma è strano, intorno a quest'ora ho sempre come una voragine proprio qui alla bocca dello stomaco. Accade anche a voi? Sì, dai che tra poco si torna a casa a fare la pappa. Intanto la nostra musica con Gaia.

Lucent, il nome basta, ed è una di quelle voci veramente molto potenti che stanno andando veramente alla grande. Pensate che la sua voce è stata paragonata anche ad artiste come Adele, Amy Winehouse, Nina Simone. E pensate che questa ragazza, prima di pubblicare i suoi brani, che stanno andando veramente alla grande, è diventata famosa proprio online con reinterpretazioni di grandi pezzi soul. Lei invece da un po' che non si fa sentire, spero di sentirla presto, Marina Ray.

Eccoci qui, pian pianino, anche oggi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti in questo venerdì 5 di giugno. Grazie a voi tutti per essere stati in mia compagnia, a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Auguro a voi tutti un felicissimo fine settimana. Per quanto ci riguarda, appuntamento a lunedì. Baci da Ilia.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 6 giugno 2026 è il 157esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:43. Il santo del giorno è San Norberto. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 giugno del 1933 Richard Olmsted inaugura Camden in New Jersey, il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, lo sbarco militare più imponente della storia, che oltre a determinare le sorti della Seconda Guerra Mondiale influì sulla geografia politica dell'Europa fino al crollo del muro di Berlino. E nel 1984 Tetris, videogioco tra i più popolari e longevi della storia, viene messo in vendita per la prima volta in Unione Sovietica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 giugno del 1946 nasce a New York la Basketball Association of America, che poi nell'agosto del 49 si fonde con la National Basketball League, dando vita all'NBA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 giugno del 1959 Fred Buscaglione è in vetta alle classifiche con Guarda che luna. Nel 1978 Generale di Francesco De Gregori è in cima alla hit parade. E nel 1997 gli 883 pubblicano il disco La dura legge del gol. Passiamo ai nati oggi. Compie 70 anni Bjorn Borg, annoverato fra i più grandi tennisti di tutti i tempi. Ha dominato in particolare la scena tennistica mondiale nel triennio 1977-1980. Spettacolare la competizione con un altro grande campione, l'americano John McEnroe. Spegne 45 candeline la modella, showgirl e attrice paraguayana, nota soprattutto in Francia e in Italia, Claudia Galanti. Spegne 38 candeline Ariane Errigo, schermitrice italiana specializzata nel fioretto e la sciabola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 giugno 1968 di Bob Kennedy. Settimo genito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni 60. Durante la presidenza del fratello John Fitzgerald fu ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità del fratello, fu ucciso in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che meglio perdere denari che la stima in affari.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1 chilometro tra gli svincoli di Trepuzzi, Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano un buon fine settimana, dandoci qualche consiglio. Ariete, lasciare andare ciò che non risponde più ai criteri di utilità per la vostra vita vi permetterà di fare ordine, anche in previsione di futuri cambiamenti. Le stelle vi invitano anche a mantenere coerenza e razionalità. Toro, nel lavoro nuove prospettive si aprono davanti a voi, forse una proposta che non vi aspettavate. In amore il vostro fervore saprà sorprendere piacevolmente chi vi è vicino. Gemelli, nel lavoro la giornata richiede concentrazione, ma

0: vostro intuito nelle decisioni da prendere. In amore, un dialogo sincero con il partner porterà a nuove comprensioni. Vergine, nel lavoro siate pronti a dimostrare ancora una volta la vostra capacità di guidare il gruppo. In amore, invece, accettate un invito che potrebbe rivelarsi speciale. Abbiate fiducia. Bilancia, la giornata lavorativa premia chi sa organizzarsi al meglio, mentre in amore un'apparente difficoltà si trasforma in un dialogo costruttivo. Scorpione, in questa giornata la chiarezza mentale sarà la vostra guida, permettendovi di risolvere situazioni complesse con grazia. In amore, serenità e affinità tornano protagoniste. Sagittario, la giornata promette esplorazioni sorprendenti. Cercate nuove risorse nel lavoro e non escludete di uscire dalla zona di comfort nella sfera sentimentale per incontri inediti. Capricorno, con determinazione e pazienza, gettate oggi fondamenta solide per il domani. Lavoro e amore vi richiedono dedizione, ma i progressi saranno visibili. Non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi. Acquario, oggi sentirete il peso della routine e avrete voglia di respirare aria nuova. Siate aperti alle trasformazioni lavorative e cercate nuove complicità in amore. Pesci, siete abili nel nuotare tra le maree dell'immaginazione. Oggi l'intuizione e la creatività sono dalla vostra parte, anche nel lavoro. In amore approfittate di questa sensibilità per avvicinarvi a chi amate. Oggi vi saluto con le parole di Alessandro D'Avenia. Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli sono un modo di amare davvero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria. Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gorukhe sull'isola di Kashem a scopo difensivo. E la CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev e questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
2: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
1: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
0: Questa è Radio Selenium.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Radio Selene.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
7: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Secondo il presidente americano Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto al mittente da Putin.
2: La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. E l'ha fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani.
1: È stata assolta per legittima difesa la 20enne a processo a Torino per avere ucciso a coltellate il padre violento Annizia Monferrato nel 2024, al culmine di una lite in famiglia. Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello. In primo grado la ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Finora era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: Nuovo viaggio apostolico di Leone XIV, questa volta in Spagna. Il Papa incontrerà anche alcune vittime di abuso da parte di membri del clero proprio in Spagna, lo afferma il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.
1: Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Alla Nilsson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon?
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Radio Selene.
10: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
11: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selenium.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: 7272274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Attenzione ai numeri, oggi è 6-6-26, quindi giochiamoci questo 6, speriamo che ci porti fortuna, intanto ci porterà tanta musica, tante chiacchiere, tante cose belle, almeno sino a mezzogiorno. A proposito, mi presento, sono Stefano Alicchio, saremo insieme per le prossime 3 ore e le prossime 3 ore le trascorriamo anche con il nostro compagno di viaggio di questo sabato mattina, ovvero Divella, passione mediterranea nel mondo. A proposito di passione, vogliamo cominciare con la nostra grande passione, la musique.

Sì, è proprio lì che vorremmo stare, on the beach, e invece siamo on the radio qui su Radio Selene. Chris Rea, questo grande successo. Oh, fatemi dare il buongiorno anche a Dario Quagliarella che è dall'altra parte del vetro, e a tutti voi che avete scelto Radio Selene. Quasi 2 minuti dopo le 9.

0: A testa, fermiamo la musica. Fred De Palma, Anita e Mischilla. Bella è la testa gira, fermiamo la musica perché adesso diamo la linea alla nostra redazione. Ci sono le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Un 46enne di San Giovanni Rotondo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Risponde del ferimento commesso ai danni di un 51enne la sera del 24 maggio nella cittadina di San Pio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri coordinati dalla procura di Foggia, il ferimento sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione della vittima nel corso di una discussione avvenuta per futili motivi, degenerata fino all'esplosione del colpo di pistola. Domani e lunedì tornano al voto i cittadini di 6 comuni pugliesi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. A Trani, unica città capoluogo di provincia della regione al voto, sfida tra Marco Galiano, centrosinistra, senza il sostegno del Movimento 5 Stelle, e Angelo Guariello, centrodestra. Nel primo turno Galiano ha ottenuto poco più del 40% dei consensi, Guariello il 30%. Per la chiusura della campagna elettorale a Trani sono atterrati big del centrosinistra, prima la segretaria del PD Eli Schlein, poi Matteo Renzi, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. A Molfetta sarà sfida tra Manuel Minervini, sostenuto dal Campo Largo, e il civico Pietro Mastropasqua. L'ospedale di Monopoli Fasano è pronto ad aprire i battenti. La ASL Bari ha predisposto tempi, modalità operative e misure di sicurezza che da lunedì fino al 15 giugno accompagneranno il passaggio di attività sanitarie, pazienti e utenti dal San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. Il nuovo ospedale ha un bacino d'utenza potenziale di circa 264.000 residenti. Il comune di Bari, negando la proroga della concessione dello stadio San Nicola, la SSC Bari ha confermato i concerti in programma tra giugno e luglio di Vasco Rossi, che avrà due date, Ramazzotti, Max Pezzali e Tiziano Ferro, ma ha disposto un comodato d'uso temporaneo a titolo oneroso dell'impianto al club biancorosso, valido soltanto per lo svolgimento degli eventi musicali. La società di Luigi De Laurentiis dovrà quindi pagare in totale 300.000 euro. Il comune ha motivato la decisione per evitare un danno d'immagine per la città e i disagi per gli oltre 200.000 fan già in possesso dei ticket. Questa decisione, ha chiarito il sindaco Vito Leccese, non modifica in alcun modo la posizione dell'amministrazione sul futuro dello stadio e sul rapporto con la SSC Bari. Resta ferma infatti la nostra richiesta al presidente De Laurentiis di mettere a conoscenza tanto noi quanto la città dei programmi per il futuro societario e sulla cessione del club. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the Street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: E vabbè, insomma, oggi siamo fissati con i numeri 6626, sono le 9:09 e se andiamo di questo passo, il 3 tutti multipli del 3. Vabbè, allora, due canzoni adesso invece. Family of the Year con Hero, subito arrivano anche i Pinguini.

Le canzoni più belle su Radio Selene, questa Hero Family of the Year, canzone che abbiamo ripescato dal 2015. A proposito di eroi, intanto buongiorno, ben svegliati, siamo tutti eroi quando ci si sveglia e ci si alza e ci si incammina verso l'obiettivo della giornata. A proposito, io ho una grande stima di coloro che, giunti a questo momento dell'anno, momento d'estate, scoppia il caldo, dobbiamo fare la prova costume. Ecco, là, zac, siamo arrivati alla prova costume, ne parlano tutti, ne parliamo pure noi, sì, ne voglio parlare stamattina perché io stiro e ammiro quelli che si mettono a dieta, che riescono a rinunciare al cibo pur di apparire più belli, con o senza panza, panza è questione di sostanza, e l'uomo con la panza è uomo de sostanza, e vabbè, chiacchiere, chiacchiere su chiacchiere, perché arriva l'estate, vogliamo essere tutti precisini e andare sulle spiagge e mostrare i nostri bei corpicini e senza temere il giudizio degli altri, e già questa è una cosa sbagliata perché dovremmo lanciare un ma chi se ne frega. Intanto ci sono delle linee guida, quest'anno devo dire che non c'è una intransigenza totale, perché ci sono alcuni fattori, alcuni consigli, ad esempio non è solo cosa mangi ma quando mangi. La tendenza suggerisce di concentrare i carboidrati e le calorie nella prima parte della giornata, poi anzi addio all'alcol, che è ufficialmente out per chi cerca la forma fisica perfetta. Poi dimenticate le classiche insalate di riso in bianco, no? Quelle che portiamo solitamente a mare per sbrigarci il più possibile. Il trend di quest'anno vede protagonisti i grani antichi e gli pseudo cereali, non sapevo manco esistessero, come il sorgo, il teff e questo farro monococco, che danno, dicono, un senso di sazietà prolungato. E poi quest'anno tanti frutti rossi, curcuma, pesce azzurro e tanta verdura a foglia verde. Ma la vera rivoluzione della dieta di quest'anno è la connessione mente-corpo, mangiare ovvero senza distrarsi, perché permette di ascoltare i segnali di sazietà naturali del corpo. E poi se vi va un gelato, magnatevelo in riva al mare, godetevelo fino all'ultimo boccone senza sensi di colpa, perché vivere l'alimentazione con serenità è il vero segreto per risultati duraturi. Vabbè, parliamo di diete stamattina e tra poco vi farò pure la domanda giusto per voi. Intanto arriva Fulminacci con Maledetto me.

Ci piace sempre di più Fulminacci e ci piace sempre di più questa maledetto me. 9:21, questa è Radio Selene, io sono Stefano e oggi in questo preciso momento parliamo di dieta. Mamma mia, è partita la stagione degli inviti a casa da parte di amici e tu che dici no, non posso venire, sto a dieta. Oppure c'è che addirittura si porta, perché io li ho visti, cioè ho degli amici, sono diventati ex amici, perché non è possibile portarsi la schiscetta da casa con dentro quello che puoi mangiare, soltanto quello che prevede la tua dieta. Eppure c'è da stimarli, perché hanno una forza di volontà incredibili. La verità è che ogni epoca ha le sue stranezze. Nel 1800 il poeta Lord Byron beveva solo aceto per restare magro, cioè l'aceto. Manco acqua e sale, c'è l'acqua e aceto. E va bene. Poi la tendenza era la dieta del caffè e sigaretta negli anni 50. Oggi abbiamo, insomma, le app, i superfood di TikTok, ma l'ansia, diciamo la verità, è sempre quella, no? È sempre la stessa, pur di entrare in quel maledetto costume. Ho fatto, insomma. Va bene, allora, ora io ve lo chiedo: siete a dieta? Voi, amici miei, amiche mie, che state ascoltando Radio Selene, siete a dieta in questo preciso periodo? Sta funzionando questa dieta o avete già rinunciato? È iniziata la stagione balneare, state in forma o state in pizzeria? Voi da che parte state? Dai, sono curioso di sentirvi come sempre. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 347-7272-274. C'è un bel sole fuori, beati voi che state andando a mare, ma saluto chi sta facendo i servizi a casa.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

0: safe con buona domenica, buon sabato a tutti voi invece che avete scelto di trascorrere questo primo giorno del weekend pugliese qui su Radio Sirene. A proposito di weekend, vediamo un po' che tempo farà.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia per questo sabato 6 giugno. La pressione in aumento garantirà cieli sereni o poco nuvolosi, temperature minime in leggero rialzo, temperature massime comprese tra i 27 gradi della Vat e i 32 di Foggia. Venti deboli, mari poco mossi.
1: Stai ascoltando

regista Mattacchione stamattina. Vabbè, mi vendicherò. Intanto questa è una di quelle canzoni untouchables, intoccabili, che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica. I Still Haven't Found What I'm Looking For, titolo lunghissimo di U2, va a compensare appunto il nome breve del gruppo. Allora, grazie davvero al nostro programmatore musicale. Tra poco al nostro programmatore musicale girerò le prime richieste musicali che stanno arrivando, vediamo di accontentarvi. Intanto stiamo parlando di dieta questa mattina, 9:39. Io sono Stefano, voi invece come vi chiamate? Facciamo l'appello e fatemelo sapere. Allora, parliamo di dieta, non ci distraiamo. Vi ho chiesto, vi si è considerato che adesso è appena iniziata la stagione balneare, vi siete messi a dieta? Sta funzionando? Oppure avete rinunciato prima ancora di iniziare? Allora, buongiorno a Maria Rosaria, lei dice: allora guarda, noi abbiamo rinunciato. Comincio con un messaggio positivo e propositivo, però aggiunge: ho mia figlia che ha un macchinario che mi consente di perdere peso senza grossi sacrifici e in più fa i massaggi. Sì, perché insomma poi oltre alla dieta uno deve abbinare anche qualcos'altro all'attività sportiva o affini. Buongiorno a Valerio, lui ci ascolta da Andria, lui della serie essere o non essere, questo è il problema, si chiede panza o non panza, questo è il problema, dipende da te, dipende da te. Buongiorno anche a Vito da Bari, lui mi dice: guarda Stefano, manco a farlo apposta, mi sono messo a dieta proprio da una settimana, insomma benvenuto nel club. Nel momento in cui ti accorgi che la pancia comincia a formarsi e non ti piace più, credo che sia doveroso farlo. Mi basta rinunciare a dolci, pane, pasta e cibi calorici. Cioè, ma a me sembra tanta roba comunque, Vito, se si decide di seguire una dieta è la testa che deve comandare, forza di volontà e decisione, altrimenti non si va da nessuna parte. Sì, sono d'accordo, però quando dici rinuncio soltanto a dolci, pane e pasta, cioè a me sembra davvero tanta roba.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Cari amici, come quel detto, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma oserei dire tra il dire e il fare la dieta c'è di mezzo la fame. Questa è bella, questa mi mancava. Noi invece non siamo a dieta di musica, tant'è che adesso c'è una canzone meravigliosa di Mr. Stevie Wonder.

Miss Salmo con la pesce, chi più ne ha più ne metta, cattive abitudini. E una buona abitudine invece quella di fare attenzione a quello che mangiamo, quando lo mangiamo e quanto mangiamo soprattutto. Vabbè, stiamo parlando di dieta, intanto la music, perché adesso dal 1986 arriva questa meraviglia di Cutting Crew, si chiama I Just Died in Your Arms Tonight.

Mamma mia, che musica qui su Radio Selene. È iniziato ufficialmente il nostro weekend e noi siamo felicissimi di aver riassaporato, gustato questa canzone. Non andare qua, non muovere il ditino, che devo dire una cosa su questa canzone che si chiama I Just Died in Your Arms Tonight. I Cotton Crew, questo gruppo britannico, e pensate che nel 2006 la melodia di questo pezzo è stata ricalcata in parte da Mika per la sua prima hit mondiale, ve la ricordate sicuramente dal titolo Relax, Take It Easy. Finalmente possiamo dirlo, sono le 10 in punto.

0: Miles Smith su Radio Selene con questa bella canzone, si chiama Gold, oro e d'oro come il sole che ci accompagna in Puglia per tutto il fine settimana. E adesso ci facciamo accompagnare dalle news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E la 112 è intervenuto tempestivamente dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
3: Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Caddell Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
2: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
3: Economia. Atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
4: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
2: Il calcio in chiusura, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
6: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercopri Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Mi raccomando, niente acrobazie.
11: Troppo tardi!
12: Feel the street!
13: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
14: Radio Selene.
0: Buongiorno, buon weekend, amici, amiche, immaginatevi sta scena, una vacanza da sogno, gratis, nel Salento, ma c'è un ma che pesa come un macigno, ne parliamo tra poco, adesso accontentiamo una richiesta per Matteo, arriva Arisa.

Quanto è bella la musica, lo pensavo ascoltando questa canzone di Pino Daniele del 2001, si chiama Sara, e saluto tutte le Sara all'ascolto in questo momento che sono sintonizzati qui su Radio Seleneo. Allora adesso parliamo di vacanze, perché insomma è scoppiata l'estate e rimaniamo dalle nostre parti, ma partiamo da una domanda. Amici e amiche, quanto tempo passate ogni giorno a scrollare lo smartphone? Non vi voltate dall'altra parte, un'ora, due, tre, cinque al giorno. Se vi dicessi che questo comportamento, che il vostro smartphone oggi vi può costare una vacanza gratis, sentite qua che si è inventato Airbnb, no? La celebre piattaforma online che permette di affittare o prenotare alloggi e case vacanze. Beh, hanno lanciato un'iniziativa che vorrei definire pazzesca. Offrono un soggiorno completamente gratuito nel Salento, mare cristallino, pasticciotti, sole, relax, per due gruppi di 10 persone. Ma c'è un ma, c'è una piccola tremenda condizione: dovete, una volta arrivati all'interno della struttura, consegnare il vostro smartphone. Quindi questo vuol dire niente Instagram, niente TikTok, niente WhatsApp, niente selfie da mandare agli amici e ai colleghi rimasti in ufficio per farli morire d'invidia, per farli schiattare un poco. Beh, una vera e propria disintossicazione digitale di gruppo. 7 giorni in cui disconnettersi significa invece riconnettersi, riscoprire il valore dello stare insieme. La struttura scelta, come vi dicevo, si trova nel Salento ed è esattamente a Scorrano. Allora vi chiedo, cari miei, voi ce la fareste? Riuscireste a stare 3 o 4 giorni, una settimana a dir la verità, in un paradiso terrestre senza poterlo mostrare a nessuno? O la vostra ansia da notifica vi farebbe fuggire a gambe levate dopo solo qualche ora? Insomma, rinuncereste allo smartphone per una settimana pur di vivere gratuitamente in una bellissima masseria del Salento per una settimana durante l'estate? È quello che succederà comunque a delle persone. Voi ci stareste? Dai, fatemelo sapere, vediamo quanto siete stoici ed eroi. 347 72 72 274 per interagire con me. Rispondetemi pure, fatemi sapere se rinuncereste al vostro smartphone.

0: Airbnb ha lanciato questa iniziativa pazzesca, offre una vacanza gratis in una masseria nel Salento che si trova a Scorrano per una settimana e chiama in pratica all'appello una famiglia che potrà fare la vacanza dal 23 al 29 agosto o un gruppo di amici che invece si godrà il Salento gratuitamente dal 1 al 7 settembre. Le candidature saranno aperte fino al 14 giugno e all'arrivo i vincitori dovranno consegnare i propri smartphone, i propri dispositivi personali. Allora io mi chiedo e vi chiedo e vi domando, ma se fai una vacanza in Salento e non puoi pubblicare la storia con la musica sotto, la vacanza è successa per davvero? E poi praticamente si torna agli anni 90. Se ti perdi per cercare una caletta, devi chiedere informazioni a un essere umano, non a Google Maps. Mamma mia, non sembra vera sta roba. E poi immaginate la scena, 10 persone che si guardano in faccia a tavola e non potendo guardare il telefono sono costretti a parlarsi. Non si usa più, non si fa più. Ah, dovremmo tornare ad essere interconnessi in maniera diretta, togliendo davanti alle palpebre i nostri telefoni. Basta, mi piace questa iniziativa. Io vi chiedo, voi che fareste? Sareste disposti a rinunciare al vostro telefonino, al vostro smartphone, pur di vivere gratis, gratuitamente per una settimana in questa masseria a Scorrano? Che facciamo? Mandiamo il vocale adesso? No, lo mandiamo dopo, abbiamo parlato un sacco. Posso dare il numero di telefono così i nostri amici possono rispondermi? Ok, 347-7272-274. Adesso c'è la magnifica Giorgia.
1: Cosa è normale per te? Oggi

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Radio Selene.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
8: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
9: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Una coccola per le nostre orecchie, per la nostra anima. Che bella, che canzone superlativa. Spandau Ballet con I'll Fly For You. E vabbè, l'abbiamo cantata, abbiamo sognato, abbiamo aperto i cassettini dei ricordi e siamo qui su Radio Selene. 10:35, buon weekend a tutti. Io sono Stefano e stiamo parlando in questo momento di vacanze gratis. Senti come, vedi come appizzano le orecchie. Quando parli di vacanze gratis, qua tutti attenti. Beh, come si fa? Che dobbiamo fare? Cari amici, se volete vincere questa vacanza gratis messa in palio da Airbnb, dovrete arrivare in questa masseria del Salento e scordarvi per una settimana del vostro cellulare. Niente selfie, niente post, niente WhatsApp, niente Instagram, niente di niente. Vi godrete il sole, i pasticciotti e il relax totale. Vi chiedo, sareste disposti a farlo? Allora dai, mandiamo subito sto vocale, caro il mio Quaglia. Buongiorno.
1: Allora vorrei dire, se per me è una settimana, non è un sacrificio rimanere senza telefono, senza connessione, cioè è un sacrificio.
0: Dai, diciamo la verità.
1: Mi piacerebbe anche fare la vacanza gratis.
0: Mica scema, mica c'è Elvira. A chi lo dici? Va bene, Elvira, grazie per la tua testimonianza. Ecco, diciamo così. Poi fatemi leggere il messaggio di Vito. Lui ci ascolta da Turi e scrive così subito: ma dove si firma? Dove posso firmare per farmi sta vacanza gratis? Io non sono nuovo a queste esperienze. Anni fa, credo oltre 20 anni fa, sono uscito da ogni tipo di social. Ancora adesso non ho nemmeno Facebook e ho chiuso il mio cellulare in un cassetto per oltre un anno. Quindi certo che sì, vi abbraccio tutti e vi ascolto da sempre. Grazie Vito, buongiorno e buon weekend anche a Teresa da Massafra. Lei dice: voglio fare una domanda, cioè io vi faccio la domanda e voi ve ne fate un'altra, ma siete davvero tremendi. Allora, una domanda voglio fare: ma le Polaroid sono ammesse? Allora, guarda, sono andato a leggere attentamente, manco quelle, manco le Polaroid, allo stato grezzo proprio, va bene Teresa? Quindi se sei disposta a fare questo, vacanza gratis forse pure per te. E poi c'è Vito che mi dice: ma certo io lo lascio dove vuoi il cellulare pur di farmi questa vacanza gratis e parlare tranquillamente con degli esseri umani.

Andando di belle canzoni, beh, lo facciamo sempre, spesso e volentieri qui su Radio Selene. 44 minuti dopo le 10, ben trovati, benvenuti a voi che vi siete sintonizzati con noi solo da pochi istanti, da pochi minuti. Beh, siete capitati nel momento giusto, anche perché adesso, dal 1980, vi porto subito una novità, perché c'è una canzone che in questi giorni accompagna i titoli di coda di un film, insomma, che sta avendo un grande successo, The Devil Wears Prada numero 2, ovviamente, quindi Il Diavolo Veste Prada. Lei è bellissima, è bravissima. Partiamo con questa novità qui su Radio Selene, una di quelle canzoni che ti fanno arrizzicare le carni, ecco, diciamo così. Senna Spyro, Machida Lover.

Amici e amiche di Radio Selene, ho una domandina per voi in questo sabato mattina. Vi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente, gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai sette cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con

0: Con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging, realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Sono proprio curioso, vorrei sapere cosa state facendo in questo preciso istante. C'è Mom, proprio adesso, dai, 347-7272-274. Sicuramente ascolterete due canzoni belle. Lisa con Moonlight Flora e subito Ferro e Lazza con Perdono.

Moonlit Floor con Lisa Liza. A proposito di pronunce, allora noi stiamo parlando di questa notizia che insomma ha solleticato anche la vostra interazione, vi ringrazio infinitamente per questo, per essere parte attiva, interattiva anche questo sabato mattina. Insomma, questa vacanza gratis che Airbnb mette in palio ad una condizione, ma qui c'è cioè una cosa da poco: dovete dimenticarvi del vostro telefonino una volta arrivati nella struttura che si trova a Scorrano, e quindi per una settimana niente smartphone, ok? E quindi siete disposti? Voi mi avete detto sì, no, tutti sì ovviamente, cioè, però c'è qualcuno che magari potrebbe dirmi di no. Ma sapete molto bene che noi di Radio Sirene abbiamo un legame forte con il nostro territorio, con la nostra lingua, con i nostri dialetti, quindi io mo vi chiedo di mandarmi un vocale nel vostro dialetto, e ovviamente presentatevi, datemi il vostro nome, come vi chiamate, quanti anni avete, ma soprattutto mi dovete tradurre questa frase: se la vacanza gratis vuoi fare, il cellulare devi lasciare. Ve la ripeto, è facile: se la vacanza gratis vuoi fare, il cellulare devi lasciare. 347 72 72 274, i vostri

È uno scioglilingua il titolo di questa canzone. Will Smith, bello il nostro sabato mattina, il più bello che c'è nel mondo del... Vabbè, un po' meno, un po' di umidità, caro Alicchio. Vabbè, allora, c'è una nostra amica, dice Stefano, ciao, mi dici com'è la frase da tradurre nel dialetto, perché ho già dimenticato. Oh, state attenti però, non è che mo vi state prendendo il dito con tutto il braccio e la mano. Scherzo. Allora, al 347-7272-274, nel vostro dialetto dovete tradurmi questa frase. Se la vacanza gratis volete fare, il telefonino devi lasciare. A che ora? Adesso, che sono le 11.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
1: Beach Tour!
2: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Questa è Radio Selene.
6: Ma quanto siete belli, ma quanto siete friccicarelli. Abbiamo fatto pure la rima e anche noi, devo dire, ci difendiamo benissimo. Anche con la musica, adesso due canzoni, una dietro l'altra. Culture Club dal 1984 con Miss Me Blind. Subito Sal da Vinci con Per Sempre Yes.

0: Aspetta, eh. Aspetta.
1: I know you miss me. I know you miss me, bella.
0: Dai, fammela cantare insieme ai miei ascoltatori che sicuramente l'avranno cantata questa canzone di Culture Club, Miss Me Blind, qui su Radio Selene. Buongiorno, buon weekend da Stefano. Stiamo insieme dalle 9 di questa mattina. In regia c'è Dario Quagliarella. Alle 11:30 abbiamo l'appuntamento con il B-Day e adesso l'appuntamento con i vostri dialetti. Ma quanto siete belli, quando siete... Io vi amo. Allora, vi ho chiesto come si dice nel vostro dialetto questa frase qui, me la dovete tradurre e mandarmi un vocale. Se la vacanza gratis vuoi fare, il telefonino devi lasciare, perché siamo partiti dalla notizia secondo cui Airbnb ha messo a disposizione una vacanza gratis di una settimana in Salento ad un'unica condizione, quella di lasciare i telefonini all'ingresso per una settimana, senza social, senza foto, senza selfie. Sentiamo un po' i vostri dialetti.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. È in coratino, sì. Si dice c'è la vacanza regalata, wafa, utele,
0: wafa, yes, yes, I know my way. Oh, grazie Peppino, grazie, grazie. Abbiamo un altro vocale?
3: Allora, io so che dopo la roba.
0: Ah, la Polaroid.
3: Ho vacanze, wafa. Sì. Un cellulare dalla sé.
0: Dalla sé. Sì, da Massafra. Ciao, ciao Tina, grazie la Polaroid. Oh, ancora, sentiamo, dai.
4: Buongiorno Stefano,
0: ciao.
4: Rosanna da Andria.
0: Ciao Rosanna.
4: E da noi si dice, la vacanza gratis, wafa, un telefono là dalla sé.
0: A capito. A capito now. A capito, un telefono, guarda la sé. Abbiamo ancora un vocale, lo vogliamo mandare dopo? Dopo, vabbè, sì, li lasciamo così, capito? Qua in gun, deve rimanere in gun. Oh, allora, vi ricordo il numero WhatsApp. Se volete tradurmi la vostra, questa frase nel vostro dialetto, fatelo, vi prego, perché io amo sguazzare nei vostri dialetti. Vi ricordo il numero WhatsApp: 347-7272-274. Quindi la frase da tradurre è questa. Se la vacanza gratis vuoi fare, il telefonino devi lasciare. Come si dice al mio paese?

0: manca l'Delia Levante al mio paese. Come si dice al tuo paese invece? Se la vacanza gratis vuoi fare, il cellulare devi lasciare. È arrivato tra gli altri, ne abbiamo sentiti già un po', quest'altro vocale. Sentite un po'.
1: Good morning, Radio Selene.
2: Oh, good
1: allora,
2: morning.
1: Ecco nel mio dialetto come
0: yeah,
1: si dice.
0: Of course.
1: If you want a vacation for free, your cell phone's gotta flee. Ciao, un abbraccio da zio G, sussurri di strada.
0: Ciao zio G, lui si chiama Frank, come Frankie Goes to Hollywood, invece Frank Come from New Jersey. Allora, perché insomma ho approfondito, ho detto ma come mai in inglese, come io ho chiesto nel dialetto, perché lui giustamente è del New Jersey e si è trasferito a Mola di Bari. A quel punto scatta la domanda spontanea, puoi provare a dirlo nel dialetto di Mola di Bari? Sentiamo un po'.
1: Ok, ci provo, ready?
0: Ci provo. Yeah.
1: Ready? Right. Allora,
0: yeah.
1: C'ha vacanza
0: yeah.
1: gratis a UEF.
0: A UEF.
1: Un telefonino, Wallace.
0: Wallace. Grande, grande zio G Frank. Grazie, grazie, grazie davvero anche per ascoltarci e premiarci con il tuo ascolto. Da Mola di Bari e dal New Jersey Together. 347-7272-274, come si dice nel vostro dialetto. Adesso vi faccio sentire Elodie.

0: tequila guaranà.
1: Amici e amiche di Radio Selene, ho una domandina per voi in questo sabato mattina. Vi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente, gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai sette cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging, realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Hips on Lie, Shakira, Shakira, Shakira. Vedo due Shakire davanti a me. Stiamo preparando il Beach Tour. Abbiamo due dancers, due ballerine, due animatrici del Beach Tour. Cominciamo il 21 giugno. Vabbè, allora avviso ai naviganti. Adesso dal Beach Tour passiamo, come siamo esterofili in questo momento, al B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, perché noi vi diamo la possibilità, cari ascoltatori, ascoltatrici, di fare gli auguri in diretta a surprise, a sorpresa. Voi ci chiamate e noi il giorno del compleanno, dopo che voi ci avrete segnalato il nome, la relazione che avete con il festeggiato, eccetera, eccetera, eccetera, noi lo chiamiamo in diretta il giorno del suo compleanno. Quindi lui o lei mica se l'aspetta. E quindi non sappiamo ciò che accade. Cioè, ovviamente l'effetto sorpresa. Potrebbe anche non rispondere, sarebbe la sorpresa più grande di tutte, però la mettiamo in conto.
2: Pronto?
0: Oh, ciao, auguri Tina.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, ma prego, ma prego, ma che carina, ma mi hai riconosciuto?
2: Certo.
0: Chi sono?
2: Stefano Alicchio.
0: No, scusa, No, togli il più verde, togli tutto, perché qua mo mi devi dire.
2: Ho riconosciuto la voce.
0: No, allora, ma noi
2: sei riconoscibile.
0: Ma noi ci conosciamo?
2: No. Ti conosco perché sono una vostra assidua ascoltatrice, quindi ecco perché vi conosco come speaker.
0: E allora, Tina, mo Quagliarè, mi fai partire in pompa magna? Ma che bello, Tina!
2: Grazie.
0: Vabbè. Cioè, ma non vale, la sorpresa tu l'hai fatta a me.
2: Certo, bisogna sorprendere.
0: Che bello, la vita sorprende quando sorprende per cose così, insomma, belle, positive, siamo felici,
2: certo,
0: al doppio.
2: Certo.
0: Allora, vediamo un po'.
2: Da parte di chi?
0: Lo sapevo.
2: Anche se ho un sospetto.
0: Allora, visto che tu sei una maga, magari la indovina, metto alla prova questo tuo talento. Secondo te chi ti manda gli auguri?
2: Credo mia madre.
0: Vabbè, sei tutto. Ehi, chiudi perché
2: l'ho
0: qua,
2: immaginato.
0: Cioè, chiudiamo tutto, cioè ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora. Allora, Tina, allora, 57 anni, gli auguri arrivano,
2: esatto,
0: da tua mamma.
2: Sì,
0: tu vivi a Terlizzi?
2: Sì. Esatto.
0: Ok, io ho un messaggio da parte di mamma, te lo leggo.
2: Sì.
0: Auguri anche alla gemella Maria Pia. Auguro sempre che stiate bene e vi faccio con il cuore un grandissimo augurio.
2: Che meraviglia, grazie.
0: Senti, io non ho tempo per indagare. Io faccio una richiesta formale al direttore capo supremo di Radio Selene. Io voglio fare una trasmissione radiofonica per sapere i fatti vostri. Cioè, dopo il B-Day, l'altra rubrica, mi faccio i fatti vostri. Io vorrei approfondire un po' questo discorso della gemella. Mamma,
2: ho
0: che
2: una
0: fa...
2: sorella gemella. Mm-hmm. Sì, ho una sorella gemella. Sì.
0: Ok, vabbè, faremo un format nuovo, lo pensiamo, va bene? Comunque noi ti facciamo tanti auguri.
2: Mi farebbe tanto piacere.
0: Tina, comunque mi hai lasciato di stucco, è stato un barbatrucco. Mannaggia a te, va bene. Senti, festeggia la grande e ti mando un bacio di quelli proprio grandi,
2: grazie,
0: grandi, grandi.
2: Grazie di cuore a voi. Anche un grazie a mia madre, ovviamente, che mi ha fatto questa bellissima sorpresa a me, e nel contesto anche riferisco alla mia gemella.
0: Certo, assolutamente. Quanti anni ha mamma Rosa?
2: 77.
0: Un bacio anche a lei e auguri ancora,
2: grazie,
0: a te. Ciao Tina.
2: Grazie, un
0: ciao.
2: Bacione, grazie mille.
0: Grazie. No, non vale però. Cioè, io sono rimasto. Non vale, nel senso che vale doppio. Ma davvero. Cioè, allora, mia madre lo direbbe in dialetto barese, io non posso ripetere. Cioè, come posso tradurre? Ci sono andato per fare lo scherzo e sono stato scherzato io. Vabbè, diciamo così. Andiamo accorato, perché c'è un altro B-Day, un altro momento sorpresa, e sono curioso di capire se questo è l'andazzo, come va a finire, come andrà a finire quest'altra telefonata. E come vi dicevo, c'è sempre l'incognita, e vediamo se il festeggiato risponde. Intanto lui è decorato, i ganci.
3: Pronto?
0: Ciao Pino, Pinuccio, Beppe, Giuseppe.
3: Ehi, con chi?
0: Ciao, io mi chiamo Stefano e io ti chiamo oggi per farti gli auguri di buon compleanno perché mi hanno detto che è il tuo compleanno, o sbaglio?
2: Sì,
0: giusto?
2: Sì, sì, non sbaglio.
0: No, non sbaglio.
2: Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, ciao. Gli auguri sono da parte di Eli, di Melissa e di Mauro di Corato, che sono tuoi amici.
2: Che piacere, grazie. Ma chi... Stefano, chi sei?
0: Giustamente, mica sei come Attina che sapeva il mio nome e cognome. Io sono Stefano di Radio Selene. E tu sei in diretta.
2: Ciao, grazie, che piacere. Bellissima sorpresa, grazie.
0: Allora, carissimo, oggi sono 52 anni?
2: No,
0: 53?
2: 25.
0: Quanti sono?
2: Ti hanno comunicato male.
0: Un equivoco.
2: È un grosso equivoco.
0: Vabbè, sono 25 al contrario e mi piace così.
2: Vabbè, sono 52 di numero, però 25 di...
0: Sì, proprio di mood, il tuo mood è quello,
2: mood,
0: le tue
2: giusto,
0: vibes.
2: Di carattere, sì.
0: Certo,
2: sì.
0: Ma immagino, ma chi lo dici? E loro dimmi.
2: No, è una bellissima sorpresa, non me l'aspettavo, veramente. Sono...
0: Il bidet, cioè è proprio questo, cioè il senso del bidet è di sorprendere i festeggiati da parte dei loro amici.
2: Io seguo Radio Selene e lo so e sono informato, però non me l'aspettavo da loro, quindi mi ha fatto veramente piacere, me l'hanno fatta grossa.
0: Ti hanno fatto gli auguri in diretta su Radio Selene. Tu puoi riascoltare questa telefonata se vai sul nostro sito radioselene.it, c'è il podcast.
2: Ok, gentilissimo, grazie comunque Stefano, grazie e un abbraccio a tutti voi.
0: Ciao, un abbraccio e tanti auguri ancora, festeggia,
2: grazie,
0: mi raccomando.
2: Grazie Stefano, sempre in gamba, grazie
0: Stefano,
2: ciao.
0: Cioè, capito, tutte e due oggi ho la vaga sensazione, credo che sia più di una sensazione, che conoscessero benissimo anche, come dire, me, Tina l'ha detto in maniera evidente, ma Pinuccio pure, secondo me, comunque era destino che in questo 6-6-2026, con tutti sti sei, siamo felici così. Allora, prossimo appuntamento con il V-Day domani mattina, dovete sapere che è un appuntamento che viene onda tutti i giorni e che potete prenotare il vostro V-Day allo 080 898 1188. Vi dico che probabilmente questo sarà l'ultimo mio V-Day perché troverò la lettera di licenziamento, perché mi diranno: ma quando fai tu V-Day? Durano troppo, un po' meno, un po'... E vabbè, vai con la musica, vai.
1: Questa è...

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Meloni, Antonello Venditti, Sergio Caputo, adesso si chiamano Saif, Nait, Jaib, Nait, Nait. Allora, bella sta canzone, si chiama Forte ed è davvero molto forte. Adesso la nuova canzone di Samurai J. Beh, insomma, lui ha stabilito il record storico in Italia per il brano con più settimane consecutive al primo posto nella classifica FIMI con la canzone di Sanremo. Torna con questa novità. Samurai J, si chiama Flamenco Paranoia.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenia.
1: 11.51 e tutto va bene, anzi va benissimo. Questa è Radio Selene, io sono Stefano Alicchio, parte tecnica gestita magistralmente come sempre da Dario Quagliarella, e adesso ho due canzoni per voi. Meghan Trainor con la sua Criminals, ma subito arriva Camilla Cabello con Don't

Criminals, Meghan Trainor su Radio Selene. Buon weekend. A un certo punto della mattinata vi ho chiesto: ma che state a fare? Che state a combinare? Mi sono arrivate un po' di foto e di messaggi. Saluto Patti e Matteo che sono a Turi, stanno raccogliendo le churras, le ciliegie, che buone, mi avete fatto venire voglia. Una nostra amica dalla provincia di Brindisi invece stava stendendo i panni.

0: Tina, finisce qui grazie al nostro sponsor Divella, passione mediterranea nel mondo. Noi ci ritroveremo il prossimo weekend e voi domani invece sarete in compagnia di Carla. Buon lavoro alla nostra Carla domani tra le 9 e le 12. Da Stefano Alicchio, buon weekend.
1: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli Ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Feel the street!
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Sfizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Sfizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo firmato ieri dal PM Elio Ramondini e dalla giunta Bruna Albertini per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne ha coltellato la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano, e poi morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Il giovane è un italiano, 20 anni circa, con famiglia di origini peruviane, fuggito all'estero, forse in Spagna.
1: La guerra in Ucraina, Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump su un negoziato diretto tra Kiev e Mosca, e si dice certo che questa questione si risolverà. Ci stiamo avvicinando a una soluzione, dice. Sul terreno però continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti, altri due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione.
2: Leone XIV è arrivato a Madrid per il suo viaggio apostolico in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. A bordo dell'aereo papale ha parlato anche del conflitto russo-ucraino, aggiungendo che incontrerà alcune vittime di abusi del clero in Spagna. Ma purtroppo è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono, ha aggiunto il Papa.
1: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia WHAM, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia del raro ceppo bundibugio di Ebola, dichiarata il 15 maggio scorso, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
2: Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027 a febbraio dal 16 al 20, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
1: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park in Ungheria. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36.78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con di Gianantonio, Bagnaia e Bezzecchi, ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli Ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e Rivivi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciano, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2011.

0: Rivivi. Vivi e Rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non

0: Non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
1: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
0: Vedo la luce in fondo al tunnel.
1: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: ABC. Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Con chi parlo?
3: Sorprendila con un B-Day, in diretta su Radio Selene.
5: Tanti auguri, signora Maria!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Un gigantesco ti voglio bene!
4: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ma che meraviglia, grazie!
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the Street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Amici di Radio Selene, benvenuti, ben ritrovati, buon sabato pomeriggio da parte di Luca Catalano. Vabbè, l'avete già sentito nella sigla, lo so, però, però è importante sottolinearlo perché è appuntamento del weekend. Di solito siete abituati ad ascoltarmi da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, oggi orario completamente diverso, orario dedicato al, al sabato pomeriggio. Siamo pronti a cominciare, carichi e determinati come sempre, sino alle 20, tra l'altro, e allora cominciamo.
0: Questa è

0: Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Feel the Street.
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

di Luca Catalano, come già anticipato poco fa, parliamo di Coppa del Mondo perché ci avviciniamo all'inizio ufficiale e ci sono già un po' di curiosità, di stranezze legate alla stessa. Partiamo con il Brasile, che è partito per i mondiali e lo ha fatto con una cerimonia che ha naturalmente fatto il giro del mondo. Perché cosa è successo? Prima del decollo da Rio de Janeiro, l'aereo della Seleção è passato sotto un enorme arco d'acqua creato dai mezzi dei vigili del fuoco dell'aeroporto. È stato definito, anzi è in realtà, un vero e proprio battesimo in stile aeronautico. Non è che facile da dire di sabato pomeriggio, Fatto sta che questa è una tradizione che di solito è riservata ai voli speciali, inaugurazioni o eventi particolarmente importanti, e nel caso del Brasile è stato un modo per salutare la nazionale di, ricordiamo, Carlo Ancelotti, e augurare buona fortuna alla squadra in partenza per il mondiale, che poi non ci resta che tifare comunque gli allenatori italiani, visto che ci sono e sono parecchi, ne cito due su tutti: Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella, c'è anche Cannavaro, Fabio Cannavaro, insomma, e scegliete un allenatore e tifate per quello, non ci resta che fare questo.

0: originale? Sì, dal 2006 il trofeo autentico viene consegnato ai campioni solo durante la premiazione e poi in realtà torna immediatamente sotto la custodia della FIFA. Alla nazionale vincitrice viene invece assegnata una replica che è placcata in oro. L'originale resta un pezzo unico, è alto quasi 37 centimetri, pesa oltre 6 kg ed è realizzato in oro a 18 carati. Secondo alcune stime il suo valore supera i 20 milioni di dollari, per questo motivo la FIFA, perché altrimenti se la volete dovete, capito? Insomma, quando vediamo i giocatori alzare la coppa al cielo è tutto vero, ma quella che poi finisce nella bacheca della federazione non è la Coppa del Mondo originale, ma è una copia ufficiale.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania. La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada, emigrazione.

0: Questa è Radio Seleni. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

qui accade su Radio Selene, accade di tutto quando ci sono io, ve lo dico, voi molte cose non le vedete, ma vi posso assicurare che accade di tutto. C'è un messaggio, quello di Michele da Bari, a proposito della Coppa del Mondo, che non è quello originale, eccetera eccetera. Dice: mi avete distrutto un mito, pensavo che la Coppa fosse sempre rimasta agli italiani nel 2006, in realtà no, mi dispiace. E poi anche Valentina dice: 20 anni dopo scopro che quella che vedevo nella foto era una replica. E lo so, ragazzi, non è che vabbè. va bene. Antonio da Capurso, tra l'altro, dice: quindi Buffon non aveva la vera coppa? Questa sera non dormirò. Ragazzi, ce ne dobbiamo fare una ragione, mi dispiace, ma è esattamente andata così. Non volevo distruggervi un mito, ma questo è. Arriva Sesso e Samba.

DJ Snake con In The Dark su Radio SLM. Siamo pronti ad ascoltare un brano, una bella novità, un brano che stiamo passando da qualche giorno, un brano che è presente anche nella serie di Zero Calcare Due Spicci, è la nuova di Coez, si chiama Ci vuole una laurea.

0: Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani.

0: Canusa, zona Santa Lucia, Accorato. Segui Borgo Sassi sui social.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sheeran su Radio Selene, ma adesso si canta. Se siete in macchina, aprite i finestrini perché è giusto che tutti vi sentano cantare. E allora siamo nel 1995, Zucchero Fornaciari cantava Per colpa di chi.

0: Radio Selene.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Radio Selene.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

Shine a Little Love su Radio Selene. Ancora un buon pomeriggio da parte di Luca Catalano. Parliamo di ricerche che lasciano stupiti, e allora in particolare parliamo di questa ricerca qua, perché secondo appunto una ricerca, come già detto 7 volte, oltre 1 milione di risposte raccolte da circa 50.000 adulti, il giorno in cui le persone tendono a sentirsi più felici non sarebbe il sabato ma il lunedì mattina. Sì, avete capito bene, gli studiosi spiegano che nelle prime ore del giorno il nostro organismo è più attivo grazie al ritmo circadiano. Non me lo chiedete che cos'è, il cosiddetto orologio biologico, ecco, per intenderci. Al mattino i livelli di cortisolo sono più alti e questo può favorire energia, lucidità e buon umore. C'è anche il giorno più triste, quello dove siamo più scarsi.

Stiamo parlando di questa ricerca secondo cui le persone tendono a sentirsi più felici non il sabato ma il lunedì mattina. All'opposto, il momento più delicato sarebbe la sera, soprattutto intorno alla mezzanotte, mentre la domenica risulta uno dei giorni con più ansia e stress. E questo è verissimo. Per esempio, io il pomeriggio della domenica sono in un down assoluto. Questo perché iniziamo a pensare a tutta la settimana, a quello che ci aspetta, alle cose da fare, e di conseguenza ci viene quella roba là della domenica pomeriggio. Per me alle 18 della domenica dovremmo già andare a dormire. Eh sì, perché ti sale tutto, devo fare quello, devo fare quello, devo fare quello. Vabbè, arrivano i Negrita. Meridiano.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Radio Selene.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
10: Grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie a voi.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Live Room su Radio Selene, qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Paola da Bari dice: mi dispiace per la scienza, ma il giorno mio giorno preferito resta il venerdì alle 18. E chissà come mai, magari perché stacchi al lavoro? Poi Francesco da Monopoli: il lunedì felice, forse perché ancora sotto le coperte. Eh no, sta roba del lunedì non vi ha convinto assolutamente. E poi c'è Michela da Taranto che dice: per me il giorno più brutto è la domenica sera, mi mette sempre un po' di malinconia. E anche qui, vedi, ci ritroviamo. E chiudiamo con Antonio d'Altamura che dice: il lunedì mattina mi piace perché ricomincio e mi rimetto in moto.

Su Radio Selene siamo pronti nuovamente. Aspetta che abbiamo ancora un messaggino, che lo becco al volo. In merito ai giorni della settimana, eccolo qua, Roberta Conversano che diceva: da quando lavoro su turni non so più distinguere un lunedì da un sabato. Questa roba dei turni è tosta veramente. Chiudiamo con Giuseppe da Capurso, dice: vi faccio una domanda. Siete più svegli alle 6 pieni di energia o da nottambuli che prendono vita dopo le 22? Guarda, io forse alle 6, oggi alle 6 della mattina, 15 anni fa dopo le 22 ero un missile, invece adesso sono cambiati i tempi, che devi fare? I tempi non passano, i tempi non cambiano per loro, per i Rolling Stones. Il loro ultimo singolo si chiama In The Stars.

Flash su Radio Selene. Lasciatemi dire che il documentario, ecco, dedicato a Marrakech con la regia di Pippo Mezzapesa ha spaccato veramente di brutto, è andato alla grande, quindi complimenti a Pippo Mezzapesa, complimenti a tutto lo staff per aver realizzato davvero un ottimo lavoro. Ma Pippo Marrakech veniva fuori sicuramente una figata. Adesso mille

0: Magnetic su Radio Selene, e adesso linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
2: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
3: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
2: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
3: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
2: La Formula 1, Andrea Kimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the street.
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.

Soler su Radio Selene, come detto parliamo di personaggi e iniziamo parlando di Charles Leclerc, che ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con la Ferrari. Infatti la scuderia di Maranello ha annunciato un accordo pluriennale che permetterà al pilota monegasco di restare uno dei punti di riferimento del progetto sportivo del cavallino rampante anche nelle prossime stagioni. La durata esatta del contratto non è stata comunicata, ma Ferrari e Leclerc hanno confermato la volontà di continuare insieme il percorso iniziato nel 2019. Posso dire, per quanto mi riguarda, di essermi un po' allontanato dal mondo della Formula 1. Sono un po' fermo a veramente, non dico Schumacher, ma più o meno siamo lì. Mi ricordo le domeniche primo pomeriggio quando si seguiva la partenza in maniera veramente sentita. Adesso, secondo me, ma lo dico da profano dello sport, si è un po' perso. Ma sarà impressione mia. Fatto sta che comunque la Ferrari, insomma, bisogna sempre tifare per il cavallino. Arriva Fred De Palma con La Testa Gira.

E visto che questo è un ballo ballato tanto nel programma di Stefano De Martino Affari Tuoi, c'è un'ipotesi che sta circolando in queste ore e che è quella che vedrebbe Gerry Scotti sul palco dell'Ariston a Sanremo proprio accanto a Stefano De Martino durante il Festival di Sanremo 2027. Naturalmente al momento non c'è alcuna ufficialità, ma è stato lo stesso Scotti a parlare pubblicamente di questa, possibilità. Intervistato nei giorni scorsi, Gerry Scotti ha raccontato che lui e Stefano De Martino hanno scherzato più volte sull'argomento. Per ora resta una battuta, ma il conduttore Mediaset ha ammesso che sarebbe un bellissimo colpo vedere insieme sullo stesso palco due protagonisti della sfida televisiva più seguita degli ultimi mesi, e non sarebbe male. E poi lasciatemi dire che secondo me lo zio Gerry il palco di Sanremo se lo merita e come.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

Whitney Houston su Radio Selene. Iniziate già a sognare voi ascoltatori. Scotti e De Martino insieme, dice Antonio, lo guarderei solo per vedere cosa si dicono dietro le quinte. E poi ancora, due generazioni diverse potrebbe essere una combinazione vincente. E ancora, Gerry Scotti all'Ariston mette sempre d'accordo un po' tutti. Sì, è vero, però il fatto che non abbia mai avuto poi in realtà concretamente la possibilità di poterlo presentare rimane una roba, non dico strana, perché non è che, però è una roba particolare, secondo me, anche un po' per la carriera di Gerry Scotti, se lo meriterebbe. C'è Laura Pausini.

non è, che brano straordinario di questo cantautore romano che a me piace tantissimo. Ma adesso le nuove generazioni, il nuovo che avanza, ormai arrivano questi cantautori molto bravi anche dai social. È il caso di Sienna Spiro, che ci ascoltiamo con il suo nuovo singolo, si chiama Material Love.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
4: Oh. Ah!
5: Che caro, che caro!
4: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po', ecco perché ho fatto una sorpresa.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a tutti, un bacio, grazie!
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Benedetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me, ci piace tanto anche questa canzone, ci piace tanto Fulminacci che continua a diventare piano piano un punto di riferimento nella musica italiana. Lo so, la scalata è ancora lunga, però il ragazzo, va detto, sta lavorando davvero molto bene e magari un giorno potrebbe arrivare, adesso un giorno, non iniziate a dire sì, ma è possibile, magari un giorno potrebbe arrivare a livelli altissimi come quelli raggiunti da lui.

0: Abbiamo finito anche per oggi e questo appuntamento diverso per quanto mi riguarda, quello del sabato pomeriggio, grazie da parte di Luca Catalano. Noi ci risentiamo ufficialmente lunedì a partire dalle ore 15 qua su Radio Selene. Ciao da Luca e buon weekend.
1: Questa è Radio Selene.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Feel the street.
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2015.

0: it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Feel the street!
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1980.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Catriel, il becco è moroso!

Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.